Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Megahertz.
1: Mix by DJ.
2: Radio di Verdadi. Sianolu Racing 5.8 Megahertz.